na ye do kra won fum so nyina o di achew wa ujitum yawa yawa o di achew oza yawa yewish odeo Nyame do eson. Senye tie bia nyame odo wonti. Ena wayo senye wotie. Jitum. Sewrade do. On pao, wonyao. Eni tiri kwa se wode wo hon etuno. So, mani nye udima fo. Ano pe di edi bre wono. Nyame ni abe malas ya inkaye. Okwa odi bibaya. Yawa. Ampadi ya waya nono. Yawa. Si wo di mafo why no di mafo di mafo ni asafu yehowa na wo di wo mo di mafo ni asafu yehowa na wo di wo so so hin asafu urade your boss so na sase na wo ko bo jele oni na se wo di wo to no so a di nyina nye bi o di nyina no he di bua wo ni bi o ye na me ti ase yawa Oh, you wish. Hey, what FM? The channel of blessings and the channel of knowledge. Oh, yeah. I'm a doctor, the minister for the